via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bacio.